sarà. No, che non è come l'ho saputo, se tu non so andare in bene. Le scherza di droghi, di droghi, di droghi, di droghi, di droghi, non si mangia in pala. Saputo se tu pure come il gay, se è culo, chiudo, il giro, non si mangia in pala. Ma che non è come la merita, io si fuo. Ma bubi, io non ero, no, non è come dal grano verde. Saputo se tu non ti trovi, ti trovi, ti trovi, ti trovi, ti trovi, ti trovi, ti trovi, ti trovi, ti trovi, ti trovi, ti trovi, ti trovi, ti trovi, ti trovi, ti trovi, ti trovi, ti trovi, ti trovi, ti trovi, ti trovi, ti trovi, ti trovi, ti trovi, ti trovi, ti trovi, ti trovi, ti trovi, ti trovi, ti trovi, ti trovi, ti trovi, ti trovi, ti trovi, ti trovi, ti trovi, ti trovi, ti trovi, ti trovi, ti trovi, ti trovi, ti trovi, ti trovi, ti trovi, ti trovi, ti trovi, ti trovi, ti trovi, ti trovi, ti trovi, ti trovi, ti trovi, ti trovi, ti trovi, ti trovi, ti trovi, ti trovi, ti trovi, ti trovi, ti trovi, ti trovi, ti trovi, ti trovi, ti trovi, ti

0: tempo ci fa paura con trompetta.
1: E ci davvero ma come le gente le tue hanno ancora i cona con te che va sta su belli va buona ma ho mani le bucce le penca io ne e va che va sotto nang sadlu io ne bombe che ma sotto per va sta su belli lo va sta su bella a te te che vuole la va e va una timbile nena hai lo fai ma lo bu anda te che è buti la io
0: I'm not going to be able to do it.